0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 2:05.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E ci sono altre materie dove meritano 10, cos'altro insegna?
5: Arredamento, cucito, tutto quello che serve per una ragazza a diventare una buona donna di casa. Venga, le faccio vedere i segreti della nostra scuola. Questa è la nostra cucina sperimentale.
4: Perbacco, ma certo sembra più un laboratorio che una cucina, eh?
5: Niente di eccezionale. E poi è giusto che le ragazze si abituino a qualche cosa, perché fra qualche anno le cucine saranno tutte elettriche ed automatiche.
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
8: Hey Siri,
0: metti 7080.
8: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sì, lo so.
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carta.
4: I 10 over the top alla carta di 7080.it, la Weeks Compilation, pronti anche oggi, 5 agosto 1986. E allora partiamo con la classifica di 7080.it. Oggi in ultima posizione ci sono gli Eurythmics con Thorn in My Side. Al numero 9 abbiamo Huey Lewis and the News con Stuck.

0: apriamo così con Huey Lewis and the News al numero 9 della nostra classifica, oggi 5 agosto 1986. Numero 8 per gli It Bites con Calling All the Heroes, mentre al numero 7 ci sono i Cutting Crew con I Just Died in Your Arms Tonight. Sesto posto per Lionel Richie, lo ascoltiamo con questa bellissima Dancing on the Ceiling.
1: The Week's Compilation.
2: What?

Dancing on the Ceiling, si balla con Lionel Richie al sesto posto oggi, 5 agosto 1986. Davanti a lui, al numero 5, Janet Jackson, When I Think of You. Numero 4 nella classifica di 7080.it per Chris de Burgh con The Lady in

0: in Red era Chris de Burgh sulle frequenze di 7080.it al numero 4 della nostra Wix Compilation, appuntamento del 5 agosto 1986. E siamo al podio della nostra classifica, il cui gradino più basso è per Human degli Human League. A metà del nostro podio, quindi al numero 2 della Wix Compilation di oggi, 5 agosto 1986, abbiamo i Mother Talking e li ascoltiamo con Brother Louie.
1: Un successo via

Brother Louie in Modern Talking, secondi oggi 5 agosto 1986 in Weeks Compilation. E siamo pronti allora a svelare anche il gradino più alto del nostro podio, ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Thorn in My Side di Eurythmics sono all'ultimo posto, numero 10 oggi. Huey Lewis and the News, numero 9 con Stuck With You. Calling All the Heroes, gli It Bites sono ottavi, mentre al settimo posto abbiamo i Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Lionel Richie è al sesto posto con Dancing on the Ceiling. Davanti a lui, quinta, Janet Jackson, When I Think of You. The Lady in Red, Chris de Burgh, lo abbiamo ascoltato, al numero 4. La terza posizione è per gli Human League con Human, mentre al numero 2, Brother Louie in Mother Talking. E il primo posto di oggi, 5 agosto 1986, nella nostra Weeks Compilation, è occupato dai Communards. E li ascoltiamo con Don't Leave Me This Way.

0: Don't Leave Me This Way, i Communards primi in Weeks Compilation oggi 5 agosto 1986. Con questo brano termina anche oggi l'appuntamento con i 10 Over the Top à la carte. La Weeks Compilation torna domani sempre puntuale su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 37 70 88 70 80.
4: Cari amici, anni 80, un ricordo molto bello degli anni 80. E andiamo verso la fine, 1989, e quando alla festa di paese avevo fatto un concorso canoro dove cantavo la mitica canzone di Jovanotti Vasco presentata a Sanremo 89, che faceva così: no Vasco, no Vasco, io non ti casco, per quelle che la notte ritornano alle tre. Beh, io ai tempi ero piccolo, non potevo tornare alle tre, però comunque avevo cuccato un po' di ragazze. Viva!

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Anche no, dai!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, se lo dici tu.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Gringo! La macchina!
4: La luna!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Andiamo dalle parti di Bergamo oggi, esattamente ad Osio Sopra, perché c'è Vincenzo che ha scelto per noi le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e gli anni 80. Al numero 10 c'è

Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica di Vincenzo, numero 10 Albano e Romina con Felicità, al numero 9 Mango, Bella d'estate.

0: Andiamo avanti con la classifica. Numero 8, Gianni Togni con Vivi. Al numero 7, questo gruppo italiano, La Quinta Faccia, con questo pezzo del 77, Dolcemente il titolo. Ritorna, ma questa volta da solista, Romina Power al numero 6 con Il Ballo del Qua Qua. Al numero 5 c'è Umberto Tozzi.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

1978, numero uno in tutte le classifiche nazionali, Umberto Tozzi con Tu. Oggi al numero 5 in questa di Vincenzo di Osio Sopra. Al numero 4, Sandro Giacobbe. Bimba.

Aspettiamo sempre le vostre classifiche qui su 7080.it per ascoltarle poi in questo spazio a voi dedicato. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi c'è Vincenzo, dove al numero 4 ha messo Sandro Giacobbe con Bimba, Marcella Bella con Senza un briciolo di testa al numero 3, al numero

0: Poveri con Sarà perché ti amo, quindi questa è la numero uno in questa classifica di Vincenzo, che io ringrazio, e a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Signori, questa è una rapina, mani in alto! Nessuno si muova, niente storie, altrimenti spariamo! Non vieni con me!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Ciao 7080, sono Massimo dalla Spezia. Ti ascolto tramite 7080 della televisione via internet. Mi ricordo discoteca domenica pomeriggio, quasi in chiusura, che ho conosciuto una ragazza tramite quei fari che non esistevano, le luci psichedeliche, e faceva col faro, l'ha illuminata, è stato un colpo di fulmine. E quindi è stato un bel ricordo, perché poi l'ho conosciuta.
10: Che vuol dire? Vuol dire che...
9: Grazie, ciao, siete fantastici e alla mattina sento solo voi, anche perché ormai bisogna svegliarsi con la felicità.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Veramente?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
11: Però fingete bene, lo sai.
2: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffone!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Back Suburbs. Noi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 7 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Credo che quella botta in testa ha avuto effetto. Vuoi dirmi che cos'ha di diverso dalle altre ragazze questa Goldie?
6: Ero seduto al bar e mangiavo una bella coppa di gelato. Quando la vidi per la prima volta, sentii il cuore battermi, sentivo i brividi ovunque in fondo alla schiena e capii che era amore.
5: A me sembra indigestione di gelato.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma lei sta scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando? A casa tua a dire una cosa del genere?
0: 7080.it presenta Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Cacchio, Cleveland, deve esserti costato un occhio. Cosa hai fatto? Hai venduto il tuo corpo alla scienza? No, perché sai, ci sto pensando anch'io.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: 7080.it presenta
3: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it.
0: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma l'animaccia tua è
4: ammazzato!
5: Disonesto e fetoso!
3: Sti imbecilli!
5: Fa pure lo spirito!
3: Ve lo siete preso, lo spaghetto! Ammazza che carogno! Vieni avanti, zebrona!
6: Salve, ragazzi!
7: Sti schifosi!
5: Oh, a Cavanelle gli è preso un'altra volta lo sturdo!
7: Che? Ragazzi, questi scherzi non li dovete mica fare! Vacca Giuda! Sono digiuno da domenica!
3: Su, bello di mamma! Su.
0: Questa è 7080.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio di coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
2: Che cosa ricorda lei del 43? Ha ricordi chiari.
3: Lei non mi crede, vero?
2: Non ho detto questo. Voglio solo che mi racconti qualche cosa del 1943.
3: Posso raccontarle quello che vuole. Il 43 era ieri per me.
2: Non ne dubito, signor Erdem.
3: Altro che se ne dubita, lei non crede a quello che dico.
4: David, lui vuole aiutarti.
3: Io non sto dicendo bugie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Appena metto qualcosa da parte me la faccio anch'io, una minigonna così.
2: Piacerebbe anche a me, ma se me la metto io chi esce più da casa?
1: E dai, perché una non può vestirsi come gli pare, scusa.
3: Ha ragione Giulietta, se una si deve creare dei complessi allora va a fanculo.
2: Ma io non me li creerei, però sai come mi chiama mio fratello? Negronetta.
4: Come mi acchiappano le cuffie!
5: Yeah, that's what we'll do. Oh, what? There's no other team like us. We like a good time.
1: Ma che scemo quello lì.
2: Però è carino, sembra un cantante.
1: Oh, ma la piantate di guardarlo. Se no quello lì chissà chi si crede di essere.
4: Come mi accappano i Sex Pistola.
6: Ehi, Lazzaro, se ci va al metro per lo zoo.
4: Per forza, finché ci viaggiano gli animali
6: ma
4: come te. Ma pensa a te, testina ribollita. Ma
6: sacramento,
4: guarda, mi hai fatto perdere anche le galline. Aspetta.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: Leone o Cid o Mosche.
1: Neocid florale,
0: insetticida e deodorante.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Guarda, mi ricordo su questa canzone. Che ricordi? Oh, devi viverla la musica. Com'è?
4: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Dai sempre il meglio di te e dalla vita pretendi il meglio.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.
2: 8040, 30 minuti con

0: 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it il tasto Cance si chiama

0: 80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 8040
0: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
2: K-Box.
0: 7080.it.
3: Sono le 6 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità.

0: qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Mille torte fatte in casa con ingredienti freschi, genuini. Con Bertolini preparate anche torte salate e pizze favolose.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ehi, BMW, metti 70-80.
1: Devi cercare di tirare subito fuori di là quello sprecato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno se vogliamo avere una speranza di salvarci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1986, è il sogno della 16enne Clizia che, infatuata dal suo cantante preferito, desidera portarlo all'altare. Ma la realtà è ben diversa. Questa in estrema sintesi la trama di Sposerò Simon Le Bon, film in uscita e che racconta di ansie, delusioni e gioie del mondo giovanile di questi anni. Il libro dal quale è tratto il film ha venduto 100.000 copie.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Il Milan, che sta affrontando una grave crisi finanziaria ed è a rischio fallimento, viene rilevato quest'anno da Silvio Berlusconi, che ne ripiana il deficit economico. Annunciata da subito un'imponente campagna acquisti che scatena l'entusiasmo dei tifosi, facendo crescere rapidamente il numero di abbonamenti dei tifosi allo stadio San Siro.

0: Polaroid. 20 istantanee lungo 20 anni.
1: L'Italia per la prima volta si connette a internet. Il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa. L'Italia diventa così il quarto nodo ARPANET europeo dopo Regno Unito, Norvegia e Germania.
2: Ba ba ba ba. Aha.
3: Oh, dieses, die

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Vaffanculo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma va a lavorare, coglione!
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Il maschio si accorge di essere ingrassato perché ha l'accappatoio legato sotto la pancia. Hai delle gambe da canarino, piccolissimo. Poi io voglio capire, se tu mangi 150 grammi di Nutella, perché ingrassi 3,5 kg? Fammi ingrassare 150 grammi. Perché devi farmi ingrassare 3,5 kg?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato il vincitore, giusto?
4: Ah, devo tenere premuto.
6: Sì, vado.
7: Vai.
4: Salve anni 70-80, sono Gloria da Castano d'Adda. Io vi amo da morire con la vostra musica. I miei anni 78-79, come vi la spiego, vi la spiego, lei. Noi Gaza Rosa, no, i Keystone Brothers.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Gli uomini guardano le donne per vederle. Le donne guardano gli uomini per essere viste.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Con l'Epifania escono di scena altre festività, e cioè San Giuseppe 19 marzo, Ascensione quest'anno il 19 maggio, Corpus Domini 9 giugno, Santi Pietro e Paolo 29 giugno, Festa della Repubblica 2 giugno, Anniversario della Vittoria 4 novembre.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Trasmettiamo ora la quarta puntata del programma Le prime forme di vita vegetale e animale, dal titolo Alghe ed echinodermi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1980. Pac-Man è il Tom e Jerry dell'intrattenimento elettronico. Ispirato da una fetta di pizza, ha fatto perdere 5 milioni di ore di lavoro. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 6:59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: No, Rucci, hai capito male. Don Arfio stava qui perché te voleva. Te voglio stare a sentire, te voglio conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo, oh, è l'uomo della chiesa con due cose così, a Ruggero!
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi Metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
4: All'unanimità è stata presa la dolorosa decisione di abbandonare Alfa. È stata una decisione molto sofferta. Mentre parlo, l'operazione Exodus ha finalmente avuto inizio. Il comandante Koenig e gli altri hanno iniziato le procedure di insediamento sul nostro nuovo mondo, Terra Alfa.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 1981, 5 agosto. Ronald Reagan licenzia 11.359 controllori di volo in sciopero che ignorarono il suo ordine di tornare al lavoro.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ci sono come tutti i giorni tre canzoni della classifica italiana in jukebox e soprattutto in questi 10 minuti che abbiamo davanti. È il 5 agosto 1983, inseriamo la moneta nel jukebox. Eccola, e ascoltiamo Nada che è al numero 7.

0: Amore disperato, questa canzone di Nada ha aperto oggi l'appuntamento di Jukebox, che continua anche con Vasco Rossi e Una canzone per te.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica.

0: Sicuramente primo posto meritato per Marcella Bella con Nell'aria, l'abbiamo ascoltata oggi anche in jukebox. È il 5 agosto 1983, per oggi è tutto, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: L'atmosfera ricorda molto lo stile d'Ungaretti, però anche in modo di versare le parole che ha Cucureddo, cioè anche quell'introverso tipo di pornografia che mi fa pensare al giocatore con la Ustica, anche se non c'entra. Capisci che sto dicendo o no?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce.
6: Senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, sono Killat e vorrei mandare un messaggio da parte di Kel per Kill.
9: Chi? Conosci a Lello tu?
10: E chi è Lello?
9: Lello Sodante, dai. Quello là bassini, sono poco. La faccia tenuto.
8: Ricordati la canzone di Pandemonium. Te la dedico tutta per te. A questo proposito, la canzone Tu fai schifo sempre, dei Pandemonium. Sciappa che roba.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al solito.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.

0: Hit. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 5 agosto 1984, Jukebox, sono tre le canzoni, una monetina sola, 100 lire. Oggi partiamo subito con
2: La regina, Tina Turner, What

0: What's Love Got to Do with It? Questa era Tina Turner sulle frequenze di 7080.it ad aprire il nostro spazio Jukebox.
1: La seconda canzone invece è un pezzo dolcissimo, lui è Billy Idol e questa è Eyes Without a Face.

0: Face Without a Face con Billy Idol dalle classifiche di tutto il mondo, perché il brano è bellissimo, oggi nel nostro spazio Jukebox.
1: E chiudiamo fortissimi con un gruppo che arriva dall'Inghilterra. Loro si chiamano Frankie Goes to Hollywood e questa è Relax.

0: Robbie Johnson e i suoi Frankie Goes to Hollywood con Relax, prima ancora Billy Idol con Eyes Without a Face, e ad aprire c'era lei, Tina Turner.
1: Queste le tre canzoni di oggi per le nostre 100 lire. Noi torniamo domani, sempre qui davanti al nostro Jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Bari, 1989.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Però ci becchiamo. Se vedere, vai, se vedo.

0: Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: Piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Ah,
1: cazzo,
2: sì.
1: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
4: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
5: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
5: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
4: Lo sport è ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi. Superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegrini. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi. In migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis. Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Sì. E che sono questi loro? E poi perché dovrebbero aiutarci?
7: Non so, ma hanno costruito questo spazio tridimensionale nella loro realtà pentadimensionale perché tu potessi capirla.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 180.it.
1: Cosa c'è di buono?
2: Oh. Polpette di paparia,
3: cuore di patata, farina, aromi.
2: Peccato tu non puoi mangiare.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Allora che siamo? Lo che siamo? Dove andiamo? Ma dove te vuoi andare? Siamo già qua.
7: Sono al marasma più completo. No, mi può dare una mano lei?
6: 70-80, ma dove te vuoi andare?
8: Sì! Come ha fatto a indovinare?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono diverse, eppure uguali.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080. 7080.it presenta

8080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 8 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi facevamo educazione sessuale su Cioè. Ma con un bacio si può rimanere incinta? Le spiegazioni erano vaghe, infatti coi profilattici ci facevamo i capettoni.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080. Oppure:
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it.

0: invece parla a me.
1: Ehi, Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è amore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 26.

0: 7 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: E adesso?
3: Non lo so. Ogni risposta che penso mi sembra impossibile.
2: Non crede possa essere valida la loro spiegazione?
3: Viaggiare nel tempo. Non potrei mai credere a questo.
2: Davvero una strana dichiarazione in queste circostanze. Noi stiamo viaggiando nello spazio, diretti sulla Luna, con Marte come obiettivo. La loro storia è più fantastica della nostra.
3: È così per me.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Prodotta da Bialetti a Crusinallo nella più grande fabbrica di caffettiere espresso per famiglia.
3: Caffettiera Mocha Express.
1: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao a tutti ragazzi, Stefano tassista da Roma. Vi ho scoperto da poco, siete stati una grande scoperta per un vintage come me.
10: Tanto di questo, ma si vede che non c'hai stile di osservanza.
9: Volevo sentire Se il mio canto sei tu, vecchio pezzo di Mina anni 80 che faceva pure, credo, mi ricordo da sigla, una trasmissione televisiva, non mi ricordo quale. Comunque, grandi, continuate così. Alla grandissima. Ciao ragazzi.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, cacchietto!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cruciani!
6: Oh! Buonanotte!
7: Buonanotte!
8: Ciao ragazzi!
9: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
6: Fantozzi!

0: e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Beh, andata. E tornate vincitori.
4: 7080.it.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre? Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel drogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Da quanto tempo è lì?
5: Da quando è il ristorante.
4: Chi altro sa dell'armadio?
5: Solo tu. Se ne avessi parlato con altre persone, avrebbero cercato di fermarmi.
4: Cercato di fermarti? Ma di che cosa stai parlando? Al, perché lo hai fatto vedere a me?
5: Io ho bisogno che tu riesca dove io ho fallito. Ho bisogno che tu vada di nuovo lì e che impedisca l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
6: Una produzione K-Vox.
7: Agosto 1980 e la vetrina di Milano vende musica racconta un'estate piena di colori musicali, dalla new wave alla disco, passando per la canzone d'autore italiana, 545 giri, che stanno attirando l'attenzione di tanti appassionati. Tra le novità più originali troviamo Martha and the Muffins con Echo Beach. Arrivati dal Canada, il gruppo propone un sound fresco e moderno, diventando uno dei nomi di riferimento della nuova scena new wave, grazie ad un brano dal ritornello immediato e inconfondibile. È impossibile non fermarsi davanti poi a Loredana Bertè con In Alto Mare, scritta da Oscar Avogadro e Daniele Pace. È una delle canzoni che stanno consacrando la personalità esplosiva di Loredana. In vetrina c'è anche Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene. Cantautore e autore molto apprezzato, firma una canzone romantica e delicata. Dalla Francia arrivano invece i Passengers con The Lion Sleeps Tonight, una rilettura in chiave disco del celebre classico africano. Chiudiamo con i College e Donna Musica, il gruppo. Il gruppo sardo continua il suo momento di grande popolarità con una melodia coinvolgente. 5 dischi, 5 atmosfere diverse, ma un'unica destinazione, il giradischi di Milano Vende Musica, dove l'agosto del 1980 continua a suonare alla grande.

arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: La mamma perde la pazienza la prima volta che ti porta al mare. A noi di Milano ci portavano in Liguria, a Varazze. Io ero in acqua da più di 20 minuti. Avevo già le dita, sai quelle bianche? Che hai gli occhi come Marilyn Manson, ma non esci. Continui, hai freddo. No, no, no, no, no. Sei senza palle e senza pistolino perché si è ritirato tutto. Ma non esci. Tua mamma si accorge, mentre sta dormendo, si tira su dallo sdraio e comincia: amore, vieni qui! Vieni più qui, qui! Io, niente. Toglieva gli occhiali della Panasonic, partiva a 200 all'ora dallo sdraio e sentivo una frenata tipo X-Men, le conchiglie si ributtavano in acqua dalla paura. L'ultimo momento di tenerezza di mia mamma. Amore, amore della mamma! Cosa ti ha... No, bastardo, ti ammazzo!
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica... questa?
6: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Un saggio responsabile non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo. È colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Anna Maria Ludovici, sono di Novara, vorrei ascoltare Sabato Italiano di Sergio Caputo. Ciao.

0: Hey Boomer!
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Io vorrei ascoltare la canzone di Genesis, Land of Confusion. Grazie, ciao.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, ascoltate, io ho un problema.
2: Dimmi tesoro.
1: Nel senso che mi ricordo una frasetta di una canzone degli anni 70, però non so il titolo, e se potete farmela sentire. La frasetta faceva "Aiu gip gip gip" e poi dopo non mi ricordo più. Grazie 7080, siete fantastici.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Siri Lodi Svicolone. Ti consegno il diploma che hai meritato frequentando il corso d'arte poetica presso questo collegio.
2: Oh, giorno felice. Aiuterò gli amanti con le mie rime poetiche e i biglietti nei cioccolatini. Svicolo, ritmando a tutta forza, tutto a dritta.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buonasera, con Bordone Luca, Barista di Pistone, volevo sentire Cube.
4: Per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o Raddoppia.
3: Anni 80, questa canzone qua mi ricorda la mia prima ragazza che ho conosciuto in discoteca. E volevo trasmettere in radio, un piacere.
5: Sembra stranamente turbati di questa discussione.

0: 7080.it.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, Don Giovannino da Messina, 93 anni.
3: Porca zozza.
2: Vorrei dedicare una canzone a mia moglie. Sarà perché ti amo. Questa canzone gliela dedicai negli anni 80 e sapete com'è finita?
3: Ma che

0: 7080.it.
1: Sono le 10:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per un genitore moderno che è amico dei propri figli, dire te do gli schiaffi a due finché non diventano dispari è truffa di minore e frode. Dai 6 mesi a 3 anni. Dire te incapretto al divano quanto è vero e Dio è maltrattamento di animali e imprecazione da 4 mesi a 2 anni. Te chiudo a chiave in camera tua è sequestro di persona da 1 a 10 anni. Te vendo allo stracciarolo è tratta di essere umano da 8 a 20 anni. Anzi, aggravato di prima te meno 8 a 20.

0: Ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un ciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle due, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dove ritorna più spesso?
6: Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi.
7: Questa sono io che cambio il futuro.
6: Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
2: Ehi, cosa fa qui che i piedi è da bere tutto qua? Ma in fondo qua chi è che paga?
3: Mio zio.
2: Giusto. E allora perché gli altri impiegati non sono venuti? Eh? Che vengono quando gli pare a loro e mi mettono in difficoltà tutta. Marconi dove è andato, Guglielmo?
3: È andato alla radio a portare dei comunicati commerciali che si era dimenticato.
2: Questo qui ogni giorno me ne inventa una. Galileo Galilei dov'è?
3: È andato a portare dei tic tac alla televisione, poi andava a comprare un orologio a cucù.
2: A questo pendolare gli faccio vedere io.
1: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Sempre a mio John. Aspetta. Touch. I want you like I want you.
9: La Madonna.
8: I know what you want me to. Na na na na na na my darling. Na na I want you. Taratara. Oh, we love the fantasy of sugar.
1: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra accendersi ogni mattina come una radio appena sintonizzata. Il sole è già vivo, rimbalza sull'acqua e si infila tra le foglie, creando giochi di luce che sembrano seguire un ritmo tutto loro. Qui basta lasciarsi andare e la musica fa il resto. Cammino lungo una passerella di legno che attraversa una piccola laguna, dove l'acqua è così limpida da riflettere ogni movimento. Poco più avanti, con un'energia contagiosa e un sorriso che mette subito di buon umore, incontro Johnny Jackson. L'aria si riempie subito di ritmo, leggero e irresistibile, come una danza improvvisata sotto il sole. Si parte con I Want You Back.
10: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Proseguo verso l'interno dell'isola e mi ritrovo in un piccolo spiazzo tra le dune, dove una radio portatile è accesa e l'atmosfera è rilassata, quasi sospesa. Seduto lì, con uno sguardo curioso e un'energia vivace, c'è Claudio Lolli. Le sue parole qui sembrano muoversi leggere, come storie raccontate con il vento a favore. Ascoltiamo «Ho visto anche degli zingari felici».
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola piano verso sera e torno verso il mare, dove una piccola barca a vela è ferma poco al largo. Salgo a bordo e tra riflessi dorati e aria tiepida incontro Nils Edaka. L'atmosfera è leggera, quasi giocosa, perfetta per accompagnare questo momento in cui il giorno si trasforma in sera. Lasciamoci cullare da L'Arthur in the Rain.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte e le stelle illuminano il mare. Neverland cambia sfumature ma continua a suonare, come se ogni angolo custodisse una melodia pronta a partire. Ci ritroviamo qui per un'altra passeggiata tra musica e orizzonte.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E sempre da sotto l'ombrellone in quest'estate del 1978, un pezzo disco pop contagioso, con groove ipnotico e falsetti da spiaggia nell'ora dell'aperitivo. Era un must del jukebox per far muovere i piedi e il cuore sulla sabbia calda.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: 7080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fernet Branca, forte di natura, tradizionalmente amaro.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it 7080.it

0: credo di essere pronto.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo?
5: Credo, sì.
4: Allora, come siamo arrivati qui?
5: Beh, siamo venuti prima.
4: Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
8: Una produzione K-Vox.
2: Numero 10.

0: Noi no.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
1: 7080.
4: Oppure
1: Hey Siri.
4: Metti 7080.
1: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ciao gente, io sono Claudio, Sant'Ilario Denza. Allora, ai tempi andavo matto anche se avevo paura di Belfagor. Mitico. Ciao, grandissimi.
1: Questa è 7080.it.
6: The Disco Action.
7: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
2: Buongiorno, oggi vi parlo di un famoso abbronzante. La storia racconta che Benjamin Green, militare ma anche farmacista, impegnato durante la Seconda Guerra Mondiale sulle portaerei americane, avesse inventato una sostanza per proteggersi dai raggi solari, l'antesignano dell'abbronzante Copperton. Infatti, una volta tornato a casa in Florida, Benjamin Green, resosi conto che la moda dell'abbronzatura stava prendendo piede, decise di perfezionare la sua ricetta creando l'olio solare Copperton. Pare che Benjamin Green avesse affinato la prima formula del Copperton sul fornello della sua cucina per poi sperimentarla sul viso della moglie. Lo slogan della prima campagna pubblicitaria era tutto un programma: "Don't be a pale face", era il claim riferito al viso pallido di chi non avrebbe usato il Copperton. Il logo scelto come profilo del brand fu quello di un indiano pelle rossa, una prospettiva irriverente che irritò non poco le tribù d'America che minacciarono di diseppellire l'ascia di guerra. A questo punto la nuova proprietà della Copperton decise di cambiare il logo pur mantenendo lo stesso claim. A Joyce Ballantyne aveva invece il merito di aver realizzato il logo della Copperton, che sarebbe divenuto famoso in tutto il mondo. Esperta nel dipingere pin-up, Joyce Ballantyne mise quel non so che di sexy per l'iconica immagine pubblicitaria della Copperton. Per farlo, la Ballantyne si ispirò alla figlia di 3 anni. Il disegno definitivo della bimba che è strattonata da un cane e mostra il segno del costume sulla pelle fu realizzato nel 1956.

La popolarità della pubblicità Copperton conquistò gli Stati Uniti e per decenni i cartelloni pubblicitari furono esposti in molte grandi città e sulle principali autostrade. Molti di essi contenevano immagini in movimento in cui il Cocker Spaniel tirava il costume della bimba Copperton. Sebbene la maggior parte abbia smesso di funzionare o sia stato rimosso, esiste ancora un cartellone che rappresenta la storia e il fascino originale del marchio Copperton. Su Biscayne Boulevard a Miami, un vecchio cartellone pubblicitario dell'abbronzante è stato restaurato e si trova ancora lì per la gioia dei visitatori.

0: non metterti all'ombra. Mettiti Copperton. Copperton abbronza e protegge.
1: Negli anni 80 l'immagine della bimba seminuda destò forte scalpore e si parlò addirittura di pedofilia, tanto che alla fine venne aggiunta una maglietta.
2: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: Siete pronti a rivivere quel vento caldo del 1978? Pubblicata sì nel 1978, è stata la seconda hit più venduta dell'anno in Italia, tenuta al numero 2 solo dai Bee Gees con Stayin' Alive. Semplice, provocatoria e seducente, la colonna sonora perfetta per chi cercava emozioni forti sotto il sole estivo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi.
4: Che parlate? Che ero pappagalli?
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Per

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
6: Il luogo è questo. È notte. State per iniziare un viaggio nella zona delle ombre.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it.
7: Ehi, boomer!
9: Signor, sì, certo, signore!
7: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
10: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
11: Questo è lo spazio dedicato a voi, alle vostre scelte musicali qui su 7080.it. Le 10 canzoni che preferite. Oggi ho qui davanti la classifica di Sara di Sorrento, dove al numero 10 ha messo questo pezzo di Pierangelo Bertoli.
12: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni,

0: cantare.
1: La voce di Fiorella Mannoia anche in questa canzone di Pierangelo Bertoli, Pescatore, numero 10 quindi nella classifica di Sara di Sorrento, che continua dove al numero 9 vedo Loretta Goggi con Maledetta Primavera, Albano e Romina Power con Felicità al numero 8, al numero 7 c'è Vasco Rossi.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa canzone è incisa nell'album Bollicine dell'aprile dell'83. Giocala si intitola. Vasco Rossi quindi numero 7 in questa classifica di Sara di Sorrento. Al numero 6 Mario Castelnuovo, Sette fili di canapa. Gli Alunni del Sole con Pagliaccio al numero 5. Al numero 4 arriva anche Ron.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su.

0: Al centro della musica, questa è la canzone di Ron, numero 4, quindi al numero 3 Marco Ferradini.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Siamo nell'81 con Lupo Solitario, questa canzone di Marco Ferradini. Abbiamo scoperto che al numero 3 nella classifica di Sara, al numero 2 c'è anche Lucio

0: le scelte musicali di Sara di Sorrento che stiamo ascoltando. Questa è la sua numero 2, Lucio Battisti, Una donna per amico, uscito nell'ottobre del 78 questo album. Arriva anche la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: vista la numero uno nella classifica personale di Sara di Sorrento, Antonello Venditti, Stai con me, canzone contenuta nell'album Buona Domenica. Per oggi è tutto, vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Cosa ha fatto ieri di bello?
4: Sono andato in piscina.
3: A nuotare?
4: No, a pescare sono andato.
3: Ma sì?
4: Sì, guardi, ho preso due che nuotavano a rana e uno a stile libero.
3: Oh, che meraviglia.
4: Ma guardi, ho una rabbia perché me ne è scappato uno che nuotava a dorso, che sarà stato 80 kg, sarà stato.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Ciao, sono Leonardo e chiamo da Como e vi ascolto frequentemente, giornalmente.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
10: I 10 over the top alla carte di 7080.it, la Weeks Compilation, pronti anche oggi, 5 agosto 1986. E allora partiamo con la classifica di 7080.it. Oggi in ultima posizione ci sono gli Eurythmics con Thorn in My Side. Al numero 9 abbiamo Huey Lewis and the News con Stuck with You.

0: Back With You. Apriamo così con Huey Lewis and the News al numero 9 della nostra classifica, oggi 5 agosto 1986. Numero 8 per gli It Bites con Calling All The Heroes, mentre al numero 7 ci sono i Cutting Crew con I Just Died In Your Arms Tonight. Sesto posto per Lionel Richie, lo ascoltiamo con questa bellissima Dancing On The Ceiling.
1: The Week's Compilation.
2: What?

Dancing on the Ceiling, si balla con Lionel Richie al sesto posto oggi, 5 agosto 1986. Davanti a lui, al numero 5, Janet Jackson, When I Think of You. Numero 4 nella classifica di 7080.it per Chris de Burgh con The Lady in Red. Never seen

0: In Red era Chris De Burgh sulle frequenze di 7080.it al numero 4 della nostra Wix Compilation, appuntamento del 5 agosto 1986. E siamo al podio della nostra classifica, il cui gradino più basso è per Human degli Human League. A metà del nostro podio, quindi al numero 2 della Wix Compilation di oggi, 5 agosto 1986, abbiamo Mother Talking e li ascoltiamo con Brother Louie.
1: Un successo via

Brother Louie in Mother Talking, secondi oggi 5 agosto 1986 in Weeks Compilation. E siamo pronti allora a svelare anche il gradino più alto del nostro podio, ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Thorn in My Side di Eurythmics sono all'ultimo posto, numero 10 oggi. Huey Lewis and the News, numero 9 con Stuck With You. Calling All the Heroes, gli It Bites sono ottavi, mentre al settimo posto abbiamo i Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Lionel Richie è al sesto posto con Dancing on the Ceiling. Davanti a lui, quinta, Janet Jackson, When I Think of You. The Lady in Red, Chris de Burgh, lo abbiamo ascoltato al numero 4. La terza posizione è per gli Human League con Human, mentre al numero 2, Brother Louie in Mother Talking. E il primo posto di oggi, 5 agosto 1986, nella nostra Weeks Compilation, è occupato dai Communards e li ascoltiamo con Don't Leave Me This Way.

0: Don't Leave Me This Way, i Communards primi in Weeks Compilation oggi 5 agosto 1986. Con questo brano termina anche oggi l'appuntamento con i 10 Over the Top à la carte. La Weeks Compilation torna domani sempre puntuale su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: Eccoci su Top of the Pops, con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Oogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: 7080.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente.
4: No!
3: Capito, doppio senso.
5: Può dire, scusi,
3: sì,
5: gentilmente, di questo.
3: Ma questo lo diamo al signore, che si diverte anche lei.
5: Lo tengo io. Non
0: mi tocco. Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Piattaforma

0: 7080.it è un logo depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone. Una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato, urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto.

0: Europei di nuoto è infinito, Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Welbrock, oggi inarrivabile, argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Attenzione, tutte le squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione. Ripeto, squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione.
3: Ah! Che facciamo? Stacchiamo subito questa baracca!
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: vada in onda e voglio vedere che cosa succede.
1: Non siamo degli imbecilli.
0: Si può essere più stronzi. Io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado
0: già detto
2: anche
0: un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
0: Vai.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Sono Sharon da Peschici e volevo la canzone di Franco Simone, si chiama Respiro. La voglio dedicare al mio fidanzato che è il mio respiro.
8: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: Su 7080.it nuovo spazio con New Wave Collection. Oggi tra le canzoni Pet Shop Boys, Always on My Mind, Talk Talk con Such a Shame, i Duran Duran di Simon Le Bon con Skin Trade, Pet Shop Boys, Rent, Culture Club di Boy George con I Tumble For You e poi ancora i Simple Minds di Jim Kerr con This Is Your Land. Noi abbiamo scelto queste.

0: Cecca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. The New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Look at me!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Uè, campo minato! Forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare audio.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
3: 70 80.
2: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. E boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi. Comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato. Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Tu credi nel viaggio del tempo?
4: Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito, ma ci sono confini che a volte la vita ti chiede di marcare. Io l'ho fatto.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: A me mi parte pure il pullman per la Discoli.
2: Scusa?
1: Ma che stiamo scherzando?
2: Scusa, dove sta l'hotel della Juventù?
1: Otello?
2: Della Juventus.
1: Da Juventus.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Ciao, sono Rosalia, chiamo da Piacenza e vi ascolto sempre.
6: Numero

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, ciao, anni 70-80, mi chiamo Stefano e telefono da Segrato in provincia di Milano e vi ascolto sempre sulla televisione canale 93 e mi piacerebbe, se possibile, ascoltare un brano di Viola Valentino, Comprami, così, perché è una canzone che mi è sempre piaciuta fin da quando ero ragazzo. Vi ringrazio, continuate così che siete davvero forti.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Clara, vi seguo sempre e gentilmente quando potete vorrei ascoltare degli anni 70 On the Border di Al Stewart, bellissima canzone, tanti bei ricordi. Grazie, ciao a tutti, siete fantastici, ciao!

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, venerdì scorso ho chiesto di sentire Last Music delle Sister Lage, ma fino adesso ancora non l'ho sentita. Io ho una certa età, tra poco devo morire.
2: Sto toccando per scaramanzia.
1: Vediamo se riuscite a farmela sentire. Grazie, Mauro da Quartoggiaro, ciao.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1982. Esce Un'estate al mare di Giuni Russo. La canzone degli ombrelloni Oni Oni prende in giro i motivetti estivi. Contro ogni aspettativa diventa un classico della bella stagione.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Salvatore da Cosenza si complimenta con 7080, la radio dei grandi successi. Mi hai fatto ritornare agli anni, mi avete fatto ritornare agli anni in cui io facevo la radio, nel lontano 1992.
3: Allegria!

0: Questa è 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Purtroppo ho dimenticato di dire un messaggio precedente che l'ascoltavo nella mia Panda 30, infatti ero soprannominato Rocco Panda.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.

0: 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E difatti vince la pelliccia. La vogliamo provare?
4: No.
3: Io penso che andrà molto bene. Proviamo questa bella pelliccia, eh?
4: No, non posso portare la pelliccia.
3: Non può portare la pelliccia?
4: Sono obiettore.
3: Ah, obiettore di coscienza.
4: Ma penso che la lascerò qua.
3: La lascia qui?
4: Sì.
3: E noi siamo ben contenti. La teniamo qua, faremo un po' di beneficenza e noi ringraziamo, perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
0: 7080.
5: Oppure:
0: Hey Siri,
5: metti 7080,
0: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Adesso provo a innestarle un'idea. Se io le dico, non pensi agli elefanti, a cosa pensa?
5: Elefanti?
4: Esatto, ma non è una sua idea, perché lei sa che gliel'ho trasmessa io.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao ragazzi, Corrado da Milano, anni 64, vecchio come il cucco.
7: Beh, all'incirca.
6: Dirvi fantastici è poco, siete la mia vita, vi ascolto mattina e sera, siete il mio universo.
8: Ma cosa mi dici mai?
6: Quando volete un pezzo degli SDC, quello che volete voi, tanto siete in gamba, avete due... Non si può dire. Siete fantastici, grazie. E a proposito di sbabate che vi chiamano, nell'anno 1980 io avevo un 112 Abarth.
9: Che figata!
6: Da 110 cavalli per le gare in salita. Bellissimo. Ragazzi, grandi, grandi e veramente grandi, stupendi. Grazie per la compagnia. Ciao e in bocca al lupo a tutti. Bye bye.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Le grandi cose non si fanno con la forza o con la velocità o con l'agilità del corpo, ma con la saggezza, con l'autorità, con il prestigio, delle quali virtù la vecchiaia di solito non solo non è priva, ma anzi ne è arricchita.

0: un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Nuovo appuntamento con Il Numero Perfetto. Oggi andiamo indietro fino agli anni 50. Infatti, il gruppo di cui parliamo oggi inizia la sua attività proprio in quel periodo. Stiamo parlando di una formazione di sei fratelli più un loro cognato. Oggi i protagonisti de Il Numero Perfetto sono gli Isley Brothers. Questa band inizia con il gospel, ma dopo pochi anni, grazie al supporto dei genitori, si trasferisce a New York, dandosi all'R&B, genere molto in voga in quel periodo. Mentre sono in New Jersey per sbarcare il Lunario, ottengono il maggior numero di concerti possibili e proprio grazie a una di queste serate vengono notati da Jackie Wilson, che li invita ad aprire un loro concerto. Da qui in poi un talent scout della RCA li nota e qualche anno più tardi un giovane Jimi Hendrix registra con loro un paio di brani. Per il primo grande successo però bisogna aspettare gli anni 70 e in particolare il 1973. La prima canzone di successo degli Isley Brothers e la prima canzone che ascoltiamo oggi nel Numero Perfetto è That Lady.

0: Death Lady era il 1973 con gli Isley Brothers su 7080.it, i protagonisti di oggi de Il numero perfetto, un artista in tre brani. Negli anni 70 gli Isley Brothers sfornano una serie di album di successo che li vede spopolare nelle classifiche americane con diversi singoli. Tra queste super hit delle classifiche appunto c'è Harvest for the World, che vende più di 500.000 copie nelle prime settimane di uscita e diventa uno dei dischi più venduti di sempre. E allora eccolo qui, gli Isley Brothers con Harvest for the World.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano la

Harvest for the World di Hailey Brothers, la seconda canzone di oggi di questo numero perfetto, un artista in tre brani. Andando avanti con la storia di questo gruppo, arriviamo agli anni 80, periodo non super facile per la formazione. Infatti, negli anni 80 ci sono i primi problemi creativi e finanziari per la band. E poco dopo il successo di Between the Sheets, Ernie, Marvin e Chris lasciano gli Hailey Brothers e formano gli Hailey Jasper Hailey. E allora l'ultima canzone che ascoltiamo oggi in questo appuntamento del Numero Perfetto è proprio questa, dagli anni

0: Between the Sheets, la terza delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questi erano gli Isley Brothers. Si chiude così il nostro focus sulla musica degli anni 70-80. Torniamo domani sempre qui con un altro artista e altre tre canzoni su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Hey Boomer!
1: Basta, vado a casa!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 17.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sandy, scusa, per curiosità, vai, fatti vedere un po' più da lontano che è. Per caso, scusa, tu hai preso un monolocale a Loch Ness? Perché ho fatto le vacanze lì, mi pare da aver visto. Non eri te.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie.
6: In che anno siamo?
7: Tu quale credi che sia?
6: 1996.
7: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

curva svela un nuovo orizzonte. Ogni fermata, un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080.

0: Terapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribale con Pepaldina. Come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
0: Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao, sono Livia da Brescia. Volevo sentire Emma di Ture Kunda a ricordo dell'Africa. Grazie.
7: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
9: I like it!
7: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
10: Can she and the Sunshine Band.

0: 7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Io ho ancora dei traumi, certe volte mi sveglio al mattino, alla notte apro la quadra, chiudo la tonda, XY fratto 2 uguale trix meno trix uguale frax. Ma che cazzo serve? Quando la usi? La graffa, riuscivi a aprirla, non riuscivi mai più a chiuderla. Con la gomma bucavi i fogli per rifare la chiusura della graffa.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lettera anonima. Una verità che brucia. Un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Man mano che procedevo acquistavo padronanza della macchina e scoprii che potevo fermarmi per un giorno, un'ora, un minuto e guardarmi intorno.

0: quindi superare un altro anno o due.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Oggi c'è la musica, le canzoni, i successi di Renato Zero. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Dobbiamo ascoltare tre dei suoi successi. Partiamo allora dal 1976 con questa bella canzone.

0: luglio 1976 esce questo suo terzo album, 11 canzoni contenute, il titolo è Trapezio, noi abbiamo ascoltato Madame. Andiamo nel 1978 con Zerolandia.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

1978 con Zerolandia, questo suo quinto album. Noi abbiamo ascoltato Triangolo, un suo grandissimo successo e pubblicato anche nella versione a 45 giri. C'è ancora un disco, abbiamo giusto il tempo per ascoltare anche questa bella canzone, Il Carrozzone.

0: E siamo alla fine anche oggi del numero perfetto, un artista entra brani. Siamo alla conclusione con questa bella canzone di Renato Zero, Il Carrozzone, che è quella che apre il lato A di questo album dal titolo Ero Zero e pubblicato il 23 marzo del 1979. Vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Se non la fai finita io te incapretto al divano quanto è vero il Dio.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: Siete contenti di essere qui a Domenica In?
1: Sì, Pierlo.
0: Ecco, sì, appunto, dicevo. E anche voi?
1: Pierlo.
0: Ecco. No, mi pare che la risposta sia un po' uguale.
1: Pierlo.
0: Sì, no, vorrei domandare a lei.
1: Pierlo.
0: Per me se parlate uno per uno non si capisce, meglio che parliate tutti insieme, no?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Ciao ragazzi, un saluto al Mascalzone Caffè Travagliato, provincia di Brescia. Una dedica ai miei amici che siamo qua adesso. Il Fena.
6: In che senso?
5: Dell'Aurora, il Corra dell'Uso che oggi ho fatto gol di rigore. La mia grandissima amica, la Marmi.
7: Lei lì dietro.
5: E poi
7: non se lo ricorda più.
5: Poi la Cree, che è qua piegata.
8: Che sta dicendo Willis?
5: A legarsi le scarpe. Ascolta, la canzone è quella di Cernone, Supernatural o Supernatural. Ricordo stasera in bella compagnia. Ciao amici, un bacio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Abbiamo solo una possibilità su questo mondo. Dobbiamo fare del nostro meglio.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Questo è Luca, my brother.
5: Ciao Luca.
6: Ciao Susan.
7: Ma avete già operato?
4: Uè testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare. Per segnami particolari che non ho piacere. Poi c'è la Susan, ma...
7: Sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under control, eh?
5: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
4: Molto felicina.
7: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

7080.it è anche a Belluno. Cercala sul canale 3. 7080.it è anche a Belluno. Cercala sul canale 351.

0: situazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici e l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: The Hit Parade.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box numero 5.

0: Kevox.it, una produzione Kevox. Hey Boomer!
1: Come dice, prego?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: sono prove schiaccianti.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
10: In alta qualità audio.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
11: Interrogo la tristezza e scopro che non ha il dono della parola. Eppure, se potesse, sono convinta che pronuncerebbe una parola più dolce della gioia.

0: 70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 70-80. Alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
2: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
1: Grazie. Un bacio a tutti.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, mi piacerebbe ascoltare la sigla iniziale della sitcom Babysitter con Scott Baio.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Angela e sto guardando la televisione su canale 93 e vorrei sentire e vedere Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, perché il video piaceva molto alle mie bambine quando erano piccole e siamo qua insieme, vorremmo guardarlo. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro record? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che facevamo gli scherzi telefonici dalle cabine e ci sgamavano dopo 5 secondi.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, sono Marco da Brumano, Valimagna. Quando avete tempo, se mi mandate balla,
3: ma sbatto, mi sbatta, mi amo sbatto.
2: Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì. Mi fareste un grande favore. Buona giornata. Ciao.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Luca Bordone, sono di Pissone, Ponce di Pavia. Volevo ascoltare in televisione Cube di anni 80. Quella canzone lì mi ricorda che ho conosciuto una bellissima ragazza in discoteca.
2: E avevo sottovalutato.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La graffa Bocchino la trovi sempre più in alto.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica anni

0: Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. L'aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo il voto in aula è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. Gravissima una bambina di 6 anni ricoverata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime informazioni, è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa 7 metri. Al momento della tragedia, in casa ci sarebbero stati i nonni. Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina, a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi. Da quanto si apprende, la vittima è una 70enne rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e le forze dell'ordine. L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul nuovo percorso sicuro per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei precisa che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, sempre che terze parti non ostacolino il processo. Si tratta di un evidente riferimento agli Stati Uniti. Lo sport in chiusura, europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi, quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Per il tennis, Lorenzo Musetti debutta al Masters di Montreal con un successo. Il Carrarino batte al secondo turno il qualificato colombiano Nicolas Mejica. Al terzo turno lo attende uno tra Hodar e Mutè. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non riusciamo ad inquadrarli, generale.
4: Sì, dipende da quel campo magnetico. La nostra potenza normale non basta.
5: Ho capito. Usate tutte le riserve, avanti.
4: Proveremo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra accendersi ogni mattina come una radio appena sintonizzata. Il sole è già vivo, rimbalza sull'acqua e si infila tra le foglie, creando giochi di luce che sembrano seguire un ritmo tutto loro. Qui basta lasciarsi andare e la musica fa il resto. Cammino lungo una passerella di legno che attraversa una piccola laguna, dove l'acqua è così limpida da riflettere ogni movimento. Poco più avanti, con un'energia contagiosa e un sorriso che mette subito di buon umore, incontro Johnny Jackson. L'aria si riempie subito di ritmo, leggero e irresistibile, come una danza improvvisata sotto il sole. Si parte con I Want You Back.
7: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Proseguo verso l'interno dell'isola e mi ritrovo in un piccolo spiazzo tra le dune, dove una radio portatile è accesa e l'atmosfera è rilassata, quasi sospesa. Seduto lì, con uno sguardo curioso e un'energia vivace, c'è Claudio Lolli. Le sue parole qui sembrano muoversi leggere, come storie raccontate con il vento a favore. Ascoltiamo «Ho visto anche degli zingari felici».
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola piano verso sera e torno verso il mare, dove una piccola barca a vela è ferma poco al largo. Salgo a bordo e tra riflessi dorati e aria tiepida incontro Nils ed Aka. L'atmosfera è leggera, quasi giocosa, perfetta per accompagnare questo momento in cui il giorno si trasforma in sera. Lasciamoci cullare da L'Arthur in the Rain.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte e le stelle illuminano il mare. Neverland cambia sfumature ma continua a suonare, come se ogni angolo custodisse una melodia pronta a partire. Ci ritroviamo qui per un'altra passeggiata tra musica e orizzonte.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Vabbè, allora, tanto visto e considerato che qua c'è un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale, vabbè, allora parliamone. Cioè, tu vuoi sapere, cioè, com'è nata questa decisione in me, cioè, di abbandonare il mio precedente vissuto quotidiano e di entrare a far parte dei figli dell'amore eterno, no?
1: Ah, così se chiamano.
2: Sì.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao, sono Emanuela e chiamo da Maslianico, provincia di Como. Vorrei sentire sul vostro canale The Winner Takes It All degli ABBA. Per cortesia mettimelo oggi alle 5 del pomeriggio. La dedica la canzone per me stessa. Ciao.
8: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: L'universo non giudica, cospira a favore di ciò che desideriamo.

0: 70.it.
1: Hey Boomer.
2: Lo so, grazie.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Dai, bella zio, cominciamo?
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successo, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it fuori c'è sempre il sole e gli amici ti aspettano in bici.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fa schiuma, ma non è un sapone. Che cos'è?
4: La borra. La borra.
3: La borra. Cos'è?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente, eh.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo, da parte della Procura di Roma, delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contusa al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis: Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile.

0: è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit, 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
1: E in Rock Hits oggi abbiamo scelto per voi Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama, Moody Blues con Nights in White Satin, Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin', Led Zeppelin, All My Love, Kinks con You Really Got Me, I Doors, LA Woman, Chicago, If You Leave Me Now, Aerosmith, Dream On, Carpenters, Close to You e ancora gli Eagles con Take It Easy. Noi abbiamo scelto queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. La. Come lava!
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: ctv.info.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
0: 7080.it presenta
2: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Ross Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vivere allegramente oggi è Petrus.
6: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Bagar dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro 12esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: No, no, sta tranquillo perché è già...

0: mese.
1: Sì, eccoci qui con i 10 brani più forti, gli anni 70 di Domenica con Antonello Venditti, Guardando le stelle insieme ad Alan Sorrenti. E ancora, gli Spandau Ballet con Through the Barricades, Spargo, You and Me, Stevie Wonder, Part-Time Lover, Daryl Hall and John Oates, Man Eater, Whitney Houston, So Emotional, Talk Talk, It's My Life, i Boney M con Rasputin e i Delegation con Put a Little Love on Me. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Te la ricordi come eri bello, da ragazzino vorrei andarsi il permesso?
1: Bello.
0: Non ci ha visto, va, andiamo dentro, va. Non so mica fa brutta figura, se no. Stia comodo, beh, allora se lo ricorda.
2: E come non me lo ricordo? E anche te deve fare.
3: Ma sa che da me non te puoi ricordare, perché io non c'entro niente. Io poi la messa non l'ho mai servita.
4: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao 7080, siete grandi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: La vita, anche se quasi sempre amichevole e generosa, a volte ci gioca degli scherzi che, se presi molto sul serio, possono portarci via il morale e la gioia di vivere. Per non minare la nostra salute mentale, la cosa più consigliabile è provare ad ignorarle o far finta che non esistano.

0: Nick@radiostudio.it. Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta...

Kingston, Giamaica, 3 dicembre 1976. C'è un'aria rovente nella capitale giamaicana. Con l'approssimarsi delle elezioni, infatti, si stanno intensificando gli episodi di violenza. Bob Marley e i Wailers hanno da poco terminato il tour Rastaman Vibration e il cantante è tornato ad Island House, la sua villa di Kingston. Qualche settimana fa Marley si era svegliato madido di sudore. Aveva sognato una sparatoria senza vedere né immagini chiare, ma aveva sicuramente avvertito il rumore e persino l'odore dei colpi di un'arma da fuoco. Ora che manca solo una settimana al festival Smile Jamaica, ancora non riesce a togliersi dalla testa quel sogno. Ma il lavoro chiama e così questa sera i Wailers, qualche membro dell'entourage e Don Taylor, l'agente personale dell'artista, si sono riuniti a casa Marley per discutere di progetti futuri. Nelle altre stanze della villa ci sono però anche la moglie Rita e i figli della coppia. Alle 8:15 il sole sta tramontando quando il torpore della placida notte tropicale viene interrotto da un rumore simile a quello di un petardo. Don Taylor, che sta parlando con Bob Marley, viene gambizzato da una scarica di pallottole e perde i sensi. È in un mare di sangue. Intanto diversi gangster stanno tempestando casa Marley con colpi di fucile, fracassando finestre e porte. Viene colpita anche Rita alla testa mentre cerca di fuggire con i bambini. Nel frattempo uno degli uomini spara 8 colpi su Bob Marley. Solo un proiettile però riesce a penetrarlo. Entra al di sotto del cuore e si va a conficcare nel braccio destro. Per fortuna all'apice del pandemonio giunge la polizia. È una specie di miracolo perché non resta ucciso nessuno. L'obiettivo appare subito chiaro. I sicari volevano uccidere la star del reggae e tutti coloro che gli stavano attorno, compresa la sua famiglia. Dopo qualche giorno lo shock che ha investito tutti comincia lentamente a svanire e l'umore a risollevarsi, tant'è che Marley decide coraggiosamente di partecipare ugualmente allo Smile Jamaica Festival. Quando sale sul palco, a sorpresa, una folla di 8.000 persone lo accoglie con un boato. Il cantante scuote con gioia i suoi dreadlock e, pur non potendo imbracciare la sua Gibson a causa della ferita, annuncia che canterà una canzone. Inizia così un tour de force di 90 minuti filati, a cui darà via una favolosa interpretazione della canzone War, dondolandosi a tempo. Marley apre la camicia e mostra al pubblico le proprie ferite, mentre continua a cantare. Finché i più elementi diritti umani non verranno garantiti a tutti in egual misura, ci sarà guerra.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop music, sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Desidera qualcosa lei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo!

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 22 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Trasmetteremo tra poco il telegiornale, seguirà alle 22.45 speciale TG1.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. 5º posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Un momento, che stai facendo, Doc?
5: Mi serve carburante.
4: Via, svelto, entra in macchina.
5: No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
4: Forse anche lei? È una cosa che riguarda anche lei.
5: Di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: Abbiamo parlato in qualche modo di Freddie Mercury in una delle nostre scorse puntate, ne parliamo più approfonditamente oggi. È nato a Zanzibar il 5 settembre 1946, per chi non avesse ancora fatto un giretto alla sua casa natale lo si può ancora fare visitando Zanzibar, che poi è un'isola anche bellissima, per cui si può sia vedere la casa di Freddie Mercury che farsi una vacanza al mare. Sopravvisse a una diagnosi di HIV negli anni 80 e, grazie ai primi trattamenti disponibili allora, continuò a brillare come frontman dei Queen e come icona conosciuta in tutto il mondo. Fu anche uno dei primi, credo, a guarire dall'HIV o comunque a stabilizzare la malattia. Nel 1991 Mercury abbracciò il ruolo di portamucca stabilizzato.

0: Nel 1992 partecipò all'evento tributo in suo onore, esibendosi in una performance storica che segnò il suo ritorno trionfale. I Queen con Freddie Mercury continuarono a pubblicare album e a esibirsi in tutto il mondo, collaborando con grandi artisti come David Bowie, Elton John e producendo hit come The Show Must Go On e Phoenix, che celebravano la sua sopravvivenza e il suo spirito a dir poco indomabile.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Negli anni 2000 Mercury si dedicò anche a progetti da solista, esplorando nuovi stili come l'opera, ma anche la musica elettronica, collaborando con grandi artisti internazionali. Attivissimo sostenitore dei diritti LGBTQ+, Freddie contribuì alla fondazione della Mercury Phoenix Trust, una delle organizzazioni leader nella lotta contro l'HIV e l'AIDS. La sua apertura e il suo coraggio influenzarono una nuova generazione di artisti e di fan, consolidando il suo status di leggenda vivente. Continuò a esibirsi con i Queen fino a circa 70 anni, sempre innovativo e amatissimo dal suo pubblico. Freddie Mercury morì in maniera molto serena nell'anno 2026 a 80 anni, lasciando un'eredità musicale di amore ma anche di attivismo contro la lotta e le malattie derivanti dall'HIV. Il mondo lo ricorda non solo come il re del palcoscenico, una vera e propria icona, istrionico come sempre, ma come una leggenda fatta di coraggio e di amore nei confronti della vita.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80.

0: Per un dolce pensiero, i dolci prodotti Ambrosoli. Miele Ambrosoli, così denso, così ricco di sapori. Con il miele Ambrosoli, che dolce colazione e che merenda nutriente.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Sì?
9: Ciao, sono Alex Poli.
8: No, Alex Poli sono io.
9: Come puoi dire così?
8: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
9: Ti assomiglio molto, non credi?
8: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
9: Sto migliorando, dammi tempo.
8: Infatti, il problema è proprio questo.
10: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: E vi ascolto in TV. Scusate che sono un po' imbalato.
12: Oh, andiamo, non è vero.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: La guerra che si prolunga finisce per distruggere anche il vincitore.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelke one.
2: È proprio quella frase che ci piace dire quando siamo veramente innamorati ed è baby, I love you. Questa è la traccia protagonista dell'appuntamento di oggi con Do Gusti Smelke One e dobbiamo fare un passo indietro al 1963 per ascoltare la prima versione di questo brano scritto da quel genio di Phil Spector per le Ronettes, il gruppo che aveva appena messo sotto contratto, ma proprio quando le Ronettes dovettero registrare Baby I Love You arrivò per loro l'occasione di andare in tour con un noto presentatore TV e radio americano, si chiama Dick Clark, e Phil Spector pensò di tenere Ronnie Bennett e far cantare il brano a Sonny Bono dall'In Love e Cher. Il 45 giri, e lo do per scontato, uscì come Ronettes e fu un vero e proprio successo. Le ascoltiamo su 7080.it con Baby I Love You.

Cats con Baby I Love You e Phil Spector, che è stato poi anche il produttore dei Ramones. Una sera a casa sua tenne in ostaggio letteralmente i Ramones sotto la minaccia di una pistola e li costrinse ad ascoltare la sua esecuzione di Baby I Love You fino alle 4:30 del mattino, cioè non fino, che ne so, alle 11 di sera. Quindi veramente sequestro di persona. Spector insistette affinché i Ramones registrassero una cover della canzone e che Joey Ramone la cantasse con alcuni musicisti di sessione, poiché nessuno degli altri membri dei Ramones avrebbe suonato. Joey disse che non suonava per niente come i Ramones e odiava la canzone. La loro versione fu però un vero e proprio successo ed è per questo che l'ascoltiamo, i Ramones con Baby I Love You.

0: su 7080.it. Baby I Love You per i Ramones, chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gusti, Smelk e One. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico, se vi va ci risentiamo domani, un po' una promessa, un po' una minaccia.
1: 7080.it.
2: Do Gusti, Smelk e One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il cavallo per appoggiare i piedi ha le staffe. Quando le perde si arrabbia molto. Quando i cavalli fanno i passi uguali si mandano al circo. E un asin grigio rosicchiando un carro piccolo e turco pensò: come mi piacerebbe mangiare una torta di vignè. E scese dal treno.
4: Bravo, sette piedi.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
11: questa sembra la mia voce
10: senza paragoni.
11: Ma io non ho mai registrato questo spot.
12: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 8040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Qui c'è, senti puzza e bruciato? Ci avete paura?
3: Non si tratta di paura. Si tratta di liquidare subito il processo affinché non prenda delle strade tortuose.
2: E che non escano fuori certi fatti che vi fanno tremare.
3: Quali fatti?
2: Primo, che io, inseguendo il sindaco, sono entrato dentro una villa dove c'era una donna tutta nuda che si stava a fare la doccia. E non voglio dire altro, eh?

0: E tutti i terreni intorno alla villa sono intestati a questa signora. E mentre lei si fa la doccia, i terreni aumentano di valore. Perché a spese del comune il sindaco ci fa le strade, la luce, il gas e lei ci costruisce i palazzi. E voi siete in combutta con loro e beccate la mazzetta. Au! Signori onorevoli assessori della giunta comunale, au! Signori industriali, au! Signor sindaco, io qui faccio crollare il governo, sa!
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Invece lei si ricorda benissimo di te. Ti ha pensato sempre e ti è rimasta sempre affezionata.
3: Ma questo è anche normale, perché io notoriamente è uscito in corticcia.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HPG.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, buongiorno ragazzi, siete fantastici. Mi chiamo, sono Nunzio, vi chiamo dalla Brianza e vorrei ascoltare una canzone fantastica di Eric Clapton, Lie Down Sally. Grazie, scusate, inglese clamorosamente scarso. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Le coincidenze sono i segnali dell'universo che ci indica la strada da seguire.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ferrero presente.
1: 1964, nasce la Nutella. Diventerà talmente popolare da pesare quanto un grattacielo, meritarsi un francobollo e annoverare innumerevoli tentativi di imitazione.
3: Pensaci tu!
4: Ci penso io!
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo!

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
0: Paro di sì. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Catanzaro, 1962.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vorrei presentarti ai miei assistenti, Inga e Igor.
4: Molto lieta, molto lieta.
3: Questa è la mia fidanzata, Elisabeth.
4: Oh, sono felice di la conoscere finalmente.
3: Fidanziaria.
4: Mi scusi, carina, che cos'è che fa esattamente con lui?
5: Io assisto al dottor Frankenstein in laboratorio. Facciamo discussioni intellettuali, insomma. Ce ne stavamo facendo proprio una stupenda, mentre lei stava arrivando.
3: Lascia vedere che facevamo.
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione che ha i

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: anziani sappiano avvicinarli. Fare amico dei giovani, e cioè diventare giovane anche tu devi diventare giovane.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buonasera da Massimiliano di Roma. A 7080 ti ricordo. Vi ascolto da oggi pomeriggio, circa da un'oretta. Grazie per la bella musica degli anni 70 e 80. Grazie.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart, Bob Dylan, Lay Lady Lay, Archies, Sugar Sugar, The Who, I'm Free, Temptations, I Can't Get Next to You. Noi oggi ascoltiamo questo.